americano lo fa, ma tu sei andato, andava, ma lo... ti hai messo la cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, facci i muri, il scappetto, il cinzolato, il cavallo scito, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quando mi fai, siete con questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma di, sì, affaticare, mannaggia, capatore.